0: de la radio con Camila Jara.
1: Día a día hacemos historia.
2: Brigadieros, lei deve comunicare alla famiglia che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani. Primi numeri di targa sono N5.
3: N5.
2: Devo telefonare io?
3: No, dovrebbe...